0: Pena wana ile mana party in tonal parliament ya a faila e alo su to vale o le mema ali o tsai tsuka ro o le tu malola le a nofren le ile su iwi ye ye na tero pon ai ta ho po fele iwi le iwi malo si le nai o la tu le ile mau fu ile la tu tele i ava tua la tu tele i sai nia le tiriti o waitangi e ila le mau la tu tele ave sia la tu tele ava tu le la tu malo si anga fu ile le tino ranga tino tanga lo venga il pule anga fu ile le pule mai pa langi a la tu e ui ala le uomo il temi neima a ai ono le o le mau ale o tata maori da venga tala a fai la ili ngolo pa ti a ilo i tu malo lo venga la mea na u malo fu ile le e te ta mau wa ima ia ta ilo yei o le ila fi siri pe ma fai la wai le fi fai ngalu venga fa tasi ya ya Luxon or the Act New Zealand First Malay Party of Maoli yeah ele le la to fer ga tebi nei ma ni ga lu ya e ono mo fai na ga lu ma mar menu I se si tu pe abo via el palote le ta si fa to se la to no mer si se te o na ona ma fo fo fo ye
1: ole ole te Moni Mari ole ole si so fai pule sata tu ni mata ia po fe ole a ai ai ina wasa ole le li potile na fia kapakingi also mai taile o rini kaipara
0: kaipara na
1: wale sa tele fo ina ya e se fo yoda fina ngalo da fa alia e winga fo ima taa pulesa lavala vea ia maria meno kapakingi aile waya sa ia fa maonia ili asona nafi ole a ia ta mo e lava ila lole te pati maori ma fa ali pe alana lango lango mole pati a maori
0: tau te le vai ka ni tato mati tua o le ua le lofi mai a suinga ne ua alfe ga filfini ngon ni tumsanga ya oa ilunga ya paus ma fwino mero su su ya e tau pau al pau le tau le aso orfe ga palo to lans fitu nao novemba ya or tumsanga ne ya tato mati tua tu ta ya tato is fafi fianga ne timur tayao puni ala vaa I tae wale lia le timur tayao le ua toi luas fun minute ili tula e sifu

0: Poni a lava ma fa fi fianga le te mo tai au I tai wa le li a leu tois fumara ona minuto tani ana tale uli tula e si fulu ya ma lo lo sa isu tatu tulu ma lo fu fa to tom fa per pale e nga lu ngo le fu ya su lu tatu I lo ga tonu o le fu I va ya su ma lo lo sa ma lo tatu YouTube channel subscribe ya like fu il tatu Facebook ya I lu ngo tatu social media na lo sound na e fu tatu TikTok mari fo ya subscriber to way nine tato tiktok la to ya ya e ni tato fo tiktok e tem nei ya ani sho pa ka ko fanga solo ya wa mai bo ngor tato tru si tato telfo
1: yo ya
0: ma lo ano sa ni tem
1: ma lo la vale li fa ma lo si fo I tiu te ma faiva mari e se fer fa ta de ya to do ya we la to fo ya lo si ga we ga ole ma ta fa yo I fo la to ye do fo fa le tau si ada yo tato tama ma ti da ma tua Malo la mal tau si batua fa malo ra I tatou batua batua le tap tap wai mai tutono mao ta malawa.
0: Tau te le anale le mai tau tatou iai. Il me tau pule mane le mai tivi tasi tau nei an.
1: Ia.
0: Tatou tano noi le mea o le superannuation ma le superannu I tatou tanga ta matua.
1: Ia.
0: O foi numera ia ia I tulango fa mubunga lata mai. Ia, wa lata mai al temi po luafi tau se furu le mai tau atu. E ono to tele tu tangata ma tu tu pensione. E to I titi la tu nga rue, tu rurva mo mertea tu tinu. La tu tu mfoyen fa tu peina le. Ia tu lango pensione ma ima pia. Ele, o fa pia ma ina le mata apurta ya ne ilungo ni tivi ta sima fa so mai. Ile tu langa ono tu pu mai te minna.
1: Hey.
0: O le workforce ala to ia, le tongi la fonga pa tele ma pia. Tata ba tu e usielo leono su lima. O le uteo me fuori fissili lea peono te taure si iti e leono falu po leono fitu le tausanga o le pension. E a leo e tfa ilo manino ele fionga ya vasa mana ya Winston Peters.